0: oggi ti disse propazza sto teni prestruasse na lì.
1: Voice, we love music.